0: abancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje, bambelela emaphikweni oKhozi FM.